Rebus nostris, udo pe misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem,